0: storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Ascolti Eco FM.